0: Tumeuona Bwana mkono wako.
1: Matendo yako Bwana.
0: Matendo yako Bwana tumeyaona. Sisi ni mashahidi.
2: Yatenda.
0: Asante sana Jeremiah.